0: nome è Scurba Sacom.
1: Il mio nome è Scurba Sacom. Come le vuoi
0: come? Come on, come on, come on. Come on, me. School bus, sorry, cha.
1: Yeah, but you're not
0: too young. You have to go to school.
1: You're a bus man. Stop